0: sono pescata, lui vuole che ci spostiamo. È sua madre che ci tiene, dico sì, ma un sì è un po' vago. E ogni sera mi scrive messaggio, pieno di buoni sentimenti. Ma se lo sei non c'è qualche partita perché è incontrato, ma quando lo senti?
1: And it's time to go home for this edition of Radio Futura 219 opportunities to immerse yourself in la Latinidad.